Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Boghia FM 88.9.
1: Radio Boghia 88.9 te presenta Avance di Notizia a UO.
0: Boghia 88.9 FM.
2: Parti di Fondazione Compa nos plan di trabau da inclui investigazione continua, documentazione di investigazione, rapportaje di esaki e finalmente per stimolare la collaborazione entre comunità, departamento e altre istituzioni. Qui c'è il plan di parcellazione a bordo proponi riba dia 27 di mei, anto conforme e landsverordening ruimtelijke ontwikkeling, un itur por hasi enzage di e documento durante un luna di tempo. Nosa hasi enzage e siman después quella sali, anto comente habri naturalmente, pero a resultaku e plan tin hopi riesgo nan di qual nos meserta consciente. Durante nos investigacion nos a papia ku comunidad, nos a papia ku departamento nan e otro fundacion nan, e ta resultaku ni un persona ku nos a papia ku ne awardo informa of envolvito cante e proyecto. Non sta papiando di school nan, non sta papiando di bisian nan kun caso awardo kitafor di nan. Non sta papiando di departamento nan concerni. Por example, ora ku un kai awardo traha un verkaveling awardo traha, me se considera e impacto que porting riba traffico e seguridad di traffico. E plan bureau di polis sta incarga quesaki. E plan bureau di polis no a wordo informa of involvito cante un vercavelings plan cuta assina grandi e seta tre se hopi preoccupacion nan cune. Ovviamente non sin un necessidad di accesso na bibienda anto pesenos mese solucionan serio no algo cuta bai causa mas problema mas daño cubon. Non stambe tinku menciona e riesgo grandi di agua sushi. Nos tursa con rond Aruba awa sushi ta wardo gedump illegalmente. Na den e toelichting di Burubundo residents, ta wardo menciona ku pa awa sushi, nos nosa ki solution nos tabai usa. Nos nosa si nos tabai usa riol, septic tanks of andere innovative, duurzame oplossingen. Anto e seita preocupante pa so awote momento pa defini e sei. No laga turcos pa nader onderzoek. A wota resulta ku egulidor nan ie geologia di Burubundo, ta probabel ku bonta bai tinku ni chika awa sushi paso, bopo gis lage bai denge koral. E sei portrese un riesgo hopi grandi di olor stinki i awa sushi baiendo denge aria di pos chiquito i te asta mangel halto. Te le aruba tambe lota victima di saki. Anto pesa eta simplemente sorprendenos ku ni un hende a wordo informa.
3: Kiko ta nifika pata urubia. Nos gusta explora nos isla. Nosta social e passatempo com família e amigos tá importante para nós. Nós tá valente e tá mais orgulhoso de nós gerência. É sei trubiano, é sei tá quem nós tá. Saúde, nos isla, nos serviz, Balashi.
1: Radio Boghia 88.9 presenta un avance di notizia a UO. A che ora más notizia a UO?
0: Botaribe frequenza di 88.9, Boghia FM.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: Ja sabrà 25 di juli, de liturgia di venuto a ricordare San Jacobo Apostel, i Evangeli di Avetato Mato di San Matteo, capitolo 20, mi datum a versicolo 21. D'una ordu paedos, io homber di mia chi, sinta punto cubo de morino, un aboman dreci e otro un aboman robes. E parla paeta, plan di Dios, romano. E Evangelio di Aveta signanos viva según plan di Dios y no según nos plan humano. E te persona cuta stimanos un mundo manera mama e porca iden trampa e trampa quita un spirito di éxito, superioridad, comodidad, seguridad. E mamma di Jacopo y Juanta ti deseo aparentemente masha bonita. Posso fare chi è il passo di un'anna, per sempre chieda nel cercanie di Gesù. Non ti tocca a noi per decidere la vita di altro. E mamma qui, che è in trampa di pianificare la vita di sua un'anna, si romana, è sorgente che è in trampa qui, non si vuole programmare la nostra vita, non si vuole visto a Dio, che con la nostra spera di genere, e non sta descrivendo quello più importante tappa. Accepta plan di Dios, voluntad di Dios, por sobre su plan, sobre su plan está perfecto. Si, hermana, nos vida y futuro lo está bon segura solamente, ahora nos acepta plan perfecto de Dios. Feliz día, hermana.
1: Bótate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Manero un tore da vinganto bravo, zeta Zaina Falconi, tipico cultura vivo, qua queda na di secondo lugar pa lo che da festival di Caia 2025. Bom a che anha aqui, bom a che noci, quem te sungo da baisa liga nador, pa lo che da festival di Caia 2026. Bom la conosco di tua, no? La gami me ascoge un di tema nan tambe di un brindis tambe cu a participar en lo che da festival di Caia 2025, o sea que es de tercer lugar, mujer de Brasil, Emilene Maduro.

di Riva Jamarsi Jaranson, non sta abri di Gesù Nori Mei di Mainta pa Gesù Rianoci, già webs e già sabra di Gesù Nori Mei di Mainta di Mei Anoci, e già domingo di Gesù Nori Mei di Mainta pa Gesù

0: 88.9 Boa FM original.
1: Riquiti, riquiti. Riquiti, riquita. Riquiti, riquita.